Pijanist Maurizio Pollini izveo nam je polonezu u cismolu opus 26 broj 1 Frederika Chopina. A sada prva simfonija u B-duru opus 38 Proljetna Roberta Schumana. Stavci Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, tempo animato, larghetto, scherzo molto più vivace, trio, trio 2, coda i allegro animato e grazioso poco a poco accelerando. Londonski orkestar Nova Filharmonija pod dirigentskom palicom Ota Klemperera.